0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: E? E se Giuse fizz aipoi, baciul mottam lose aipoi, papa chi nenu saripon'antu, pari poi adu.
1: Abbo, anto coppa fesa? Zarmacura supice.